abasubwa ese fatano yemfa mau radi sansumu ombo umbai onyi ufri esani amanini nemu ufri makuma mu ebompa yema wankasa beti nyamishra opa.